volto rose l'alba mi pose, lume su crini il sole, negli occhi amore il suo splendore, su